catch and push le mardi. Hey, catch and push le mercredi. Hey, catch and push le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi, un scotch and poche.